Siam due cari matti, siam forti e ben fatti, e come non vide, siam a caso, abbiamo bel piede, bel

0: ma sarebbe tutta l'affar, sì ma sarebbe tutta l'affar.
1: Ma che dal ridere,
0: fa ridere,
1: dal mal di vitre,
0: che solo ridere, fa sottentare, fa sottentare.
1: Anche dal ridere,
0: fa ridere,
1: dal mal di vitre,
0: che solo ridere.

0: di Berriso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parlerem.
2: Quando volete.
0: Intanto silenzio ed ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e amiam la disciplina.
0: Orbene, andate un poco in giardinetto, colà vi manderò.